0: di Terry Gilliam. Non l'avevo mai visto.
1: Allora, che ne pensi?
0: E beh, non sono mica sicura di ciò che ho visto.
1: Ti sei sbagliato di film?
0: No, voglio dire che un film mi ha lasciato appena confuso.
1: Ah.
0: Ho bisogno d'appena di tempo per digerirlo.
1: Digerirlo?
0: Ie.
1: Era un film o un piatto di cannelloni?
0: Oh, ma zitta.
1: Ah, ti magagno. È vero che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso bene. A fine, mi si barri da un cervello la ringuercio.
0: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta a fare di disco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena di gologio.
1: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a ciasso e ne vage una zuppa strana.
0: E è l'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso con più amica ingredienti a ciasso. Infine, i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
1: Ah, e torna a Ugnale.
0: Oh, Nietzsche.
1: Di un bel paese.
0: Un film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione. Contro la sordità di vita. E contro la propria abbazia.
1: Ah, siamo male.
0: Ma ciò che mi ha marcato di più è il parados in tempo.
1: Il parados in tempo.
0: Il passato, presente e bene, che si mischiano sino a cade tutti a tempo.
1: Non capisco nulla.
0: Il film è una riflessione metafisica ed è affascinante.
1: Una riflessione metafisica?
0: Ie.
1: E io mi ricordo solo che Bruce Willis ha vine, ha una mustaccia e capelli lunghi. E che è di bizzardo.
0: Ma l'hai visto?
1: È sicuro che l'hai visto. Non si mica so la figlia film, sai?
0: Ma perché con l'hai mica detta prima?
1: Perché ti conosco?
0: E chi vuole dire che?
1: Ma è da buone questioni complicate non t'ho film.
0: Ma allora, chi ne pensi di sta vine?
1: Vine.
0: E di un personaggio di Brad Pitt?
1: Ah, Brad Pitt, poco.
0: E poi c'è sta fuori di voto.
1: Ecco, cosa ti dico? Allez, fa la vinida, wa, on doit rendre l'antenne.
0: Babin. Parais d'où ton film?
2: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
6: Et oui, tous les jours, on parle de cinéma sur nos ondes. Et puis Saint-Pierre, pour parler de Brad Pitt, on a toute la journée. Il n'y a aucun souci. On retrouve Barré dans son film également en podcast sur les réseaux, le site pardon, et l'application RCFM. C'est Brad Pitt, ça m'a un petit peu confusée, vous le comprendrez. On retrouve Stéphane Bern, oui, lui aussi est présent pour nous parler de voyage dans le temps. Le temps de justement écouter Donna Lewis, I Love You Always Forever.

0: Baby, I love you way. C'était Big Mountain à l'instant avec un beau succès dans les début des années 2000 pour ce morceau. Il parle de cinéma avec une façon très sympathique, toujours décalée. On est presque donc au bord de cette magagne qui nous ressemble tant. Elle s'appelle Misandra Fondacci, lui c'est Sampiero Medori, et c'est un régal de les écouter se chamailler dans cette chronique consacrée au film. Paraître ton film s'intéresse aujourd'hui à l'armée des 12 singes.
1: Paraître ton film.
2: You talking to me?
1: Atmosphère!
3: Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man?
4: Oh mon de merde!
5: Mi pare tutto un film sta fare.
6: Po, adio giusto visto l'armée des 12 singes di Terry Gilliam. Non l'avevo mai visto.
7: Allora, chi ne pensi?
6: Eh beh, non sono mica sicura di ciò che ho visto.
7: Ti sei sbagliato di film?
6: No, voglio dire che il film mi ha lasciato appena confusa.
7: Ah.
6: Ho bisogno d'appena di tempo per digerirlo.
7: Digerirlo?
6: Sì. Yeah.
7: Era un film o un piatto di cannelloni?
6: Oh, ma sì,
7: Tadio. Ah, ti magagno. Di vera che i film di Terry Gilliam mi vagino spesso a vine, mi si barri da un cervello la ringuercio.
6: Un film mi è piaciuto, ma ci sono tante cose. Sta a fare di disco, i viaggi in tempo, un mondo medicale, c'è ancora appena degologia.
7: Un vero film all'uso di Gilliam, qua. Pili ingredienti a chiasso e ne vage una zuppa strana.
6: E dell'impressione che ci dà al principio, ma infatti penso che non sia mica ingrediente a chiasso. Infine i conto, c'è assai senso in tutto su disordine. Mi vage ben sa a un romanzo di Kafka.
7: Ah, e torna a ignare.
6: O Nietzsche.
7: Chi di un bel ubaese.
6: O film ti mostra un personaggio in lotta contro l'istituzione.
7: Oi, oi, oi, oi.
6: Contra la sordità di vita e contra la propria battaglia.
7: Ah, siamo male.
6: Ma ciò che mi ha marcato più è il paradosso in tempo.
7: Il paradosso in tempo.
6: Con il passato, il presente e bene che si mischiano sino a cadere tutti a tempo.
7: Non capisco nulla.
6: Il film è una riflessione metafisica ed è affascinante.
7: Una riflessione metafisica?
6: Yeah.
7: E io mi ricordo solo che Bruce Willis avine ha una mustaccia e capelli lunghi. E che di bizzardo.
6: Ma l'hai visto?
7: È sicuro che l'hai visto. Non si mica solo a figlia film, sai?
6: Ma perché con l'hai mica detta prima?
7: Perché ti conosco?
6: E chi vuole dire che?
7: Ma è da buone questioni complicate non ta' film.
6: Ma allora, chi ne pensi di sta avine?
7: Avine.
6: E di un personaggio di Brad Pitt?
7: Ah, Brad Pitt, poco.
6: E poi c'è sta fare di voto.
7: Ecco, cosa di Gio? Allez, fa la vinida, wa, on doit rendre l'antenne.
6: Babin. Pare d'où ton film?
8: Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée.
9: J'aime me battre.
10: He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Bon, mi barre tout un film, je t'affare.
0: Quel talent. Mi barre tout un film, je t'affare. C'est un régal de les écouter 10h30 sur RCF mais Ibo Giragravone arrive sur l'antenne et dans quelques instants nous rejoindrons Evelyne Fontana pour cette série spéciale consacrée à la Tundera. C'est un beau moment, cette tonte des brebis racontée et chantée donc dans ce magazine Riebe. On la retrouve dans quelques instants, notre chère Evelyne sur les ondes d'RCFM.

0: Et What J'ai déjà gravé à l'instant sur RCFM. Je vous le disais, on va retrouver Hélène Fontana pour Ribe. Barthélémy Simonetti de Tralonca fait la route de bonheur pour montrer et transmettre les gestes de la tondera aux futurs éleveurs. Il répond aux questions d'Evelyne avec les forbits et fait ces fameux ciseaux pour donc tondre les brebis, les fameux forbits en main.
1: RIB, une série de portraits consacrés aux agriculteurs et producteurs de notre île.
2: Alors, l'emparer à tondre, on va brincher pour faire un goût, et dopo t'as qu'à faire un goût. Le goût, on va faire un goût à spalle, et on va faire un goût, à gabe, et au gabe, à pinouche. Quand on va faire un autre sens, j'irai l'animal, et c'est fini, et l'autre sens.
3: Dunque, c'è tutta una tecnica.
2: C'è una tecnica? Ci sono che principi hanno lo ritroso. Ne conosco che attaccano bene un volo. Ma devi stessa fare. Dopo c'è la seguita là. Secondo se tu sei mancino. Perché tanto non attacchi mica in stessa maniera. Ecco. E dopo gli adraisioni, fermo come sempre fatto.
3: Quale che ti ha imparato il mestiere?
2: Babbo. Noi abbiamo sempre avuto, eh? Noi abbiamo tenuto. Eh? Noi siamo i primi che attacchiamo a tonde, attacchiamo l'ultima domenica a aprile. E abbiamo una nostra equipa.
3: E giriamo.
2: E girate. Questa domenica eravamo. Per l'otto eravamo in Guizzetta, domenica eravamo in Balagna. Qui è Madonna a fare l'ambalagna sabato. Io domenica andrò a Dio Bruno e mio fratello andrà in corti, perché noi siamo baretti così. Anche se c'è due domande stesso giorno, possiamo fare.
3: Ma ciò che mantiene la passione e questa volontà di trasmettere?
2: Te dico francamente. La passione secondo i nostri amici. E per fare un lavoro così io preferisco mangiarmi un isole a tavolino. Che diavolo è poche di gente che bene noi qui abbiamo preso solo e che avviene un mese e non sanno manco più se te esiste. E mi sono messo in amica, mi ha principiato da Jean è qui e sa di bisogno un corpo in mano, so che è qui e Jean sa cosa è qui.
3: Voilà. Jean, 70 anni, c'è di passione, di lavoro, e è lui non, è qui per la passione e la volontà di trasmettere.
2: Sì, è la volontà di trasmettere, mi verrebbe piacere che non verrei più quell'artista che sono due elettriche. Questi biotiosi che vengono qui, ha preso un pezzo buono a mano e ha preso solo, perché in più di questo, quando tu conosci il prezzo continente, noi è don due qui che l'hanno, sono noi. Perché in continente non mica gli stessi tariffi, se le volano d'onde.
1: RIB a réécouté en podcast sur l'application ICI.
0: La volonté de transmettre à l'instant avec évidemment Ribé et Evelyne pour cette spéciale tondera. Vous le disiez, notamment Jean-Charles à l'instant. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission en podcast. Dans quelques instants, on s'intéressera au concert en faveur de la Maison du Sacré-Cœur à Bastia. Ce sera mercredi prochain. On en parlera avec Silke Haas d'ici quelques instants après avoir écouté Félix.

0: Uscren un'anta RCFM canzona di un gruppo Diana di l'Alba. E muta dire avanti ridro all'anni 70 e a oggi d'Antone Giosi che cantava una canzone che ribiava un simbolo maior di l'universo intellettuale di Corsi a Muvra Gorsa.
1: Non t'all'alpe e le pedre ghice.

Muvragorsa, bellissima canzone d'Antone Giosi nella nostra stonda di Sotto Scala. E mo da dire avanti, e mo da ritrova l'ultima canzone di l'ultimo ischetto di a prima esistenza, diremo, di un gruppo canto popolo corso. In 82 esce o disco C'è di noi e o disco Si gompie, nanta una canzone pudente che si chiama e che si chiamava piuttosto A viacola di a vita.

Avia con la dia vita all'antar CFM, avere da riconosciuto di sicuro a oggi dall'anno Nigori. E mo da tirare avanti, e mo da ritrovare una canzone tradizionale di sicuro, un canto che è giunto dall'Italia in Corsica e assai apprezzato dai gente negli anni 50-60, una canzone che si chiama Ovederi.

O vederi e di sicuro un bello ricordo, andi, di un canto popolare corso. E mo da dire avanti, ridroaccio che di stato di sicuro un di gabi d'opera di a poesia paesana corsa, in un registro più che drammatico, posta che si tratta di a storia di un bandito canino, resistente paolino, tombato, con i somi, a traimento in Fiumorbo, dirà in l'anni 1770, e a Zurella improvvisò un bogero tamanto che ci ha cantato così da Anna Rocchi.

Anna Rocchi, Bogero, di Wandi du Canino, Nantair CFM. Ritroviamo qua nella nostra stonda di sottoscala l'originalità musicale che è stata quella di un gruppo Ivaron, un pezzo che è interessante per la qualità dell'interpretazione, la qualità di no chitarristica che c'è da redu, ma di no per questa spezia di spirito rock corso, l'Americorso.

L'Amerigo sonanta RCFM. Scambiamo completamente d'universo. Abbiamo d'ora la nostra scatola musicale di sottoscala e ne ricacciamo di un fondo guiri di una badiella che è stata registrata negli anni 40. O lacrime.

Abadiella a biuschieta che lo si può immaginare, registrata, rigacciata da Uvondo Guigi, o lacrime, non ta RCFM. E mo da dire avanti, ridò al primo dischetto di un gruppo a Villetta, dire in 81, e non ta sto disco che si chiamava Mattia, ne avevamo un'altra, c'era una canzone che salutava il paese Vasco, Le Euskadi.

Euskadin, enta RCFM, dira un strato di un primo ischetto di un gruppo a Villetta e un ricordo di l'anno da 1981. E mo da dire avanti, e sta in ridroa un'occasione di guerra di 14 dal gruppo Alagna.

14 Grupo Alagna nanta RCFM. E muda stein da stor, jama salta d'une boghi di segurin da redu, e ridroa un'eugazione faulosa, di a storia tremenda di idioanali. C'è proposta di un gruppo boggevento che ci ciotta veramente in core all'ore più scure di un medievo con Kyrie Christe.

A bolca d'ogni cappella, o gruppo Diana di l'Alba, nanta RCFM, estratto di uso disco di musica tradizionale, di biurino tradizionale, Ponte Tacco. E mo da dire avanti, e ridroa a voce di Michele Baoli, di rananta o primo dischetto di canto popolo corso, si riscubria sti misteriosi e bellissimi canti zigavesi, e a storia tremenda di un lamento d'Antonino l'Olmigiano. Oh.

Antonino Lulmigiano Serrado da scura prigione di Oastia dirà a oggi di Michele Bauli di sicura non terce FM. Tiriamo avanti in dalla nostra stonda di Sottoscala e mo dare droit al gruppo Tawagna che c'è da cantare l'ora d'Urchina.

Laura Durkin e di sicuro avrete riconosciuto Gruppo Tawagna, nanta RCFM. Allora, è giunto un momento per me di salutarvi, di dirvi di ringraziarvi di essere stati numerosi a seguire da questa stonda di sotto scala la nostra emissione musicale dove si riscopre i titoli che hanno fatto la bellezza e l'originalità di la canzone corsa. Ci lasciamo con Giancarlo Babbi, questo sogno di un'università, universalità dunque, pregando a tutti una bella seguita all'ascolto di nostri programmi. Scialatevi là.

0: et Campa Cuit, Cristóbal Nzagaya.
1: Mon père avait 2 hectares de vignes, j'ai commencé à les cultiver.
2: C'est une histoire, hein, au miracle de vos antissimo crucifix.
3: Je suis la 3e génération à reprendre le magasin.
4: Ma grand-mère était une très très bonne cuisinière.
5: Fa du più di 50 anni che questo ristorante è stato vato da un motivo.
6: Da nesce a Filigedo, passando Bemur, Simus e Timana, in abbia 8-10 ans d'Andrie.
7: Et Campa Cuit, au cœur de nos territoires.
6: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20, et sur l'appli Ici RCFM.
7: Ici RCFM, toute la journée.
8: Actu locale, musique et bonne humeur.
9: Salut à tous. Si de Nanta RCFM, par playlist de Philippe Weber. Mi présente tout en 15 de poco, so cucinavo, in ajaccio. Ma di notte di l'onore di presentare ed accoglievi ogni sera Nanta France 3 Corse via Stella, Paolo, parole e parole. Sempre giusto un anzo a Ugorsi Gazera. In una playlist, scelte ce n'erano assai, ma ho deciso di parlarvi di una canzone che mi tenne assai assai a Ugorsi, che si chiama Di Giosetti di Dobugena. È stata scritta da un mio zio, Gian Migheli, Cabraccio, e messa in musica da Michel Solinas. E di noi tratta di un soggetto tremendo e assai importante nella storia di Ugorsi, ma c'è un qualcosa lui più. E che in una maniera parla di noi, della mia famiglia, ed è per questa che l'ha messa in prima posizione.

Ecco già la canzone di Ciosetti di un gruppo dopo Genna. Poi la seconda canzone, siamo sempre in lo stesso ambito, anche di Ciosetti tratta comunque della Prima Guerra Mondiale, e di soprattutto stata ispirata da un'altra canzone che tratta di una battaglia di Savera, canzone famosa di Chiamagialesi, e oltre le torri di Barole, questa canzone magnifica scritta da Dede Nobili, che si chiama, per assicuro, Il Chemin des Dames.

Le chemin des dames, dit Chiama Gialesi. Per la terza canzone, Tagliudino ha scelto sempre una canzone corsa, ma per essere una canzone di voci di Agravonna. Era nato il primo disco, Spavento, uscito nel 1983, e c'è sempre una storia di famiglia che in suo gruppo a Sepica c'erano contunque un mezzio di Amigheli Weber e un mio babbo Pierre Henri, e mi hanno fatto crescere in sembio di musica, di trasmissione. Canzoni da scegliere ce n'erano tante, ma ce n'è una in particolare che mi piace assai, e se la vi garba, a poema ascoltare. L'immensa verità.

Și de exemplu, când am tăiat CFM pe playlist de Philip Weber, e, e m-a parat de un altra canzona, sempre una canzona grossa, gli fem un pas un d'arredo, che la prima canzona era una di Dobugena, e questa Guidino è stata un'opera tremenda, di una messa in musica tra un tradizionale e una musica di film, assai assai conosciuto. Questa messa in musica è stata fatta da Michel Solinas, gli è stato qualcosa di... quasi come qualcosa che non si può spiegare, che se, se due canzoni si potevano acconciare di questa maniera. Queste canzoni sono la banda originale di un film, Le Dernier de Moïcan, composta da Trevor Jones, e il Bocero Peccanino, verso tradizionale, conosciuto, conosciuto, puoi ascoltare il Bocero Peccanino.

Dire au boc au pecanino di Dobugena e poi mi continua con un'altra canzone, sempre una canzone corsa, una canzone di Europa Giana dell'Alba. Non è mica una di esso più conosciute, c'è una storia un po' particolare con questa, è che la prima canzone che Babu mi ha fatto ascoltare, eravamo in un paese in Cisco, giravamo a mezzo capigorso e io ora canto, canto a me, io a 6 anni, e mi ha fatto ascoltare questa canzone e ne sono cascato innamorato davvero. E questa canzone, con parole magnifiche, scritta da Anton Marielli, si chiama Poeta.

Hemos escuchado a Pueda de Diana Gilalba y la canción que viene, para mí, de torna un ópera arte. Y una canción messa en valor de una manera magnífica de la voz de Antonio Geronimi, mi barra escrita y de nuevo composta de Carmen Belguder, cantada de l'insieme Manat, se llama Ogni Strada. E non ha tanto storia da spiegare questa canzone, è solo un sintimo, qualcosa di fuori di terra, di fuori di terra che mi tocca quando l'ascolto. C'è una sorta di magia in tutto questo acconciamento, in tutta questa maniera di cantare e di suonare da reto. Abbi vaggio brovida ogni strada.

passo settesimo, passo a settesima scelta, si cambia d'universo in modo incredibile. Ieri nella mia vita c'era con una corsa, ben sicuro, sono cresciuto, sono stato allevato, con la musica corsa che era sia tradizionale, piuttosto moderna, o canto un paghiera, o canto in messa. Ma ci sono di nuovo canzoni, ci sono tipi di musica che mi piacciono assai. Uno di questi registri è il rock, o hard rock di nuovo, colpa a Babbo che mi ha fatto ascoltare tante canzoni di rock della sua gioventù, e ce n'è una in particolare che mi piace soprattutto le altre, di una canzone famosissima di un gruppo Led Zeppelin, e si chiama Stairway to Heaven.

0: To heaven.
1: Gli era 7ª canzona. Ci ne saranno 12 in una playlist che va già a Brubon e che va già a far scoprire sul passo da mia vita, infatti, eh? La mia vita è ritmata da musica, di musiche di universi assai sfarenti, che la prossima non si assomiglia manca appena a quella che avete ascoltato. All'origine una canzone francese, cantata da Claude François, ma che è stata tradotta dopo da Polanka. E Polanka n'ha fatto una meraviglia che fatte fine da parole che a me mi parlano assai, traduce un po' il mio modo di pensare e soprattutto ciò che mi piacerebbe di trasmettere ai miei nipoti, ai miei figlioli quando ne avevo radio. E fa tutto senza aver rimorso e soprattutto farlo da se stesso, farlo da solo, all'uso suo. In corso sarebbe a modo mio, ma Frank Sinatra piuttosto cantata in My Way.

Faccio le cose a modo mio, un po' come sa playlist. Chi, quanto a me, è da credere che sono scimito. La prossima canzone torna a questa un'annunda che vede quelle precedente. Abbiamo fatto corso un po' più moderno, rock, canzone di crooner. E allora si cambia d'universo, ma un po' di manco indovina. Se guardate la mia playlist non c'è nulla che va. Di una canzone lirica, una canzone d'opera, straconosciuta, strascoltata, cantata da un tremendo Luciano Pavarotti. Diamo a caro che mi aveva fatto scoprire Pavarotti, tavia, uso dischetto Pavarotti Forever, e l'ho ascoltato una volta, due volte, e dopo non l'ho mai più lasciata. Sa canzone a conoscere forse anche a vine vincerò, ma c'è un qualcosello di... sapete cosa? Abba già fa ascoltare e campatevi pure.

Bela sicuro che l'avete riconosciuta. E se non l'avete mica riconosciuta, vi dico già titolo, c'era nessun dorma. Nessun dorma, manca ascoltando la prossima canzone. Sa canzone non è mica un cantatore assai riconosciuto questo. Da un gruppo con un nome non si può manco pronunciare. Perché se vi dico Creedence Clearwater Revival. Boh, vi dice nonda. Se vi dico Fortunate Son, che parla di la guerra di Vietnam. Non è mica sa canzone, ma è una canzone di suo gruppo. Si chiama Have You Ever Seen the Rain? Sa canzone folk, di una canzone magnifica, di una canzone assai pulente, si può anche dire che se non vediamo un'epoca di canzoni di John Fogerty di suo gruppo, gli piace assai a Biosa, un somica per chi, ma poi mi ascolta Have You Ever Seen the Rain?

prima di l'ultima canzone, si è stata per quasi un'ora in cumego e sono stato io soprattutto in cuboi.

Unaga un paspergu chi pavoi di no, che sempre un piacere di sparte di petta cultura, di petta musica, musica poco un preme golessa. So Filippo Weber, so stato contentissimo di essere con voi. Mi potete ridroa, non ta François Corso via stella ogni sera da Olunia o Giovi, Paolo, parole parole, a fianca magnifica Marianne Geronimi, e manda all'ultima canzone. Di una maniera, la canzone che mi ha permesso di giungere alla presentazione di questa missione, è un po' particolare, la fare un po' strano, ma ha anche permesso di scontrare la mia compagna attuale. Tanto vi lascio in questa long train running. A presto, in questa via stella, e poi SRCFM di nuovo.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Suite de notre émission avec la naissance d'un tout nouveau groupe, India Tour. Derrière ce projet musical, on retrouve notamment plusieurs membres du groupe Tchernaise, mais surtout une bande d'amis. Présentation avec Fred Santucci.
2: Au groupe India Tour, on est né dans le système corse, dans une volonté commune d'apprendre la langue et la culture corse, à travers le grand intégration, est importante pour nous. Et c'est pour ça que nous avons un groupe qui, pour nous, c'est la solution de créer une chanson pour la juventude, qui dirà bene nel suo paese e per portargli il nostro sostegno. E poi oggi più che mai a Corsica ha bisogno. Ecco.
1: Par rapport a Di Marti, che va a il gruppo Tchernaise, qui cos'è che cambia?
2: Già un stile più tradizionale, ci mancava, una nuova battaglia, come ho detto prima, ci mancava su stile tradizionale, per questo che abbiamo deciso di creare questo gruppo.
1: Come si è formato la radio in termini anche di relazioni? Siete tutti amici?
2: Déjà, quand tu es au niveau de l'équipe, déjà, Nico Jean-Laurent est bâti. Donc, nous avons demandé à l'astigante d'avoir le bureau et au cantava de nous connaître à l'Ibica. Et c'est tout aussi. Nous avons demandé à tout le monde et nous avons fait ce groupe.
1: India Tour, sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, è qualcosa oggi che ci la mette più che mai in avanti. L'epica domanda sta fare oggi a Corsica di 2026 e di no, come di mica in pericolo, ma c'è qualcosa che ci la diventa ancora di più che mai.
2: Beh, è per questo che abbiamo cacciato su questa canzone a corso d'oggi. È una canzone che parla di identità corsa, di avvierezza di segoscio, di volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso. E se volete, di un omaggio alla dignità, alla resistenza e alla trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani.
1: Qual è la scritta che ha composto la canzone a corso d'oggi?
2: A corso d'oggi la musica l'ha giocata io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni. E poi dopo ci hanno messo altre canzoni, sicuramente c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina e poi dopo vedremo più tardi con altri scrivani.
1: Dunque, è un disco che Polaria esce da Guia, non si sa quando Parawa, tutto è in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma c'è il tempo, ce la travagliamo. Ci annunciamo a vincere Moazo, ma che.
1: E poi da si di noi, a un'intera di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso in qualche scena.
2: Prima cacciamo sui schermi, poi dopo bene il tempo di curare un'altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
1: Voici il tuo primo titolo du groupe India Tour, particolièrement engagé, Corso d'Oggi.